Se paria di canivali meistero volia, chiassa ne tocca nome toccanis, alefticosi faieris, itane cortati, veni carrigani calatti, che ne fagane toccanis, me toccano, toccanome toccanistero la po'.

sai o dei affilla, de se lo ute biberò, ute bipilla, se lo moro, la momiglia si ammilla.

se paralia, di canivali meistero volia. Già se ne tocca nome, tocca lis, all'efticosi zaieris. I tale cortati, veni carrigani calatti, che le fa canetto canis, me toccano, toccano me toccanistero la po'.